0: batay baba noy demam ci tax na uy goy buñ je jira di xontu
1: amin
0: ñu dal di gare abdala
1: amin
0: ci keur ga tek ca jojo
1: amin
0: torop lam di wutu bayyi ta moya bal way gumbe bamba ko wolu ci jotaay

bisbire jarna war ci gal di jow bata bi senegal male dine di portugal ñew na ñega ay gambe bisbire.

jurbella bamba la xaso mbeur yep dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbollem denk yeur wam jeji.

0: li wa yuhibbu ladunni yudefu indul kemam na sant yalla mi may khutbu mat mujima may di fay ay di dakh moy ci leri boti ragalam di ma gisal luma gisul di ma yegal luma yegul di ma xamal luma xamul ci duuti geji xam xama di ma amal luma amul di ma wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nango yamo ki digalam di ma yeram di ma defal di ma jarign di ma taral def ma ma melni ku ñu fal ku tabibe ngiram ni di ma duggal fu may mudal di ma fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole di gali walam di ma setal ci waxi bañu bokuma yeene jëfi bañu mune ko def mune suliñ daanu te tuppul fetalam di ma xeccal di ma jañal di ma tayal di ma tayal di mo bunti xewal fatma ci biir roqi ñam ni ma yekkat neew ma tili wan ma bopam ma diko way te diko kañ mu jima may ni ma yoxo ci biir xolam di ma fegul pexe mu ñaaw di ma teral rena ci daaw di ma teral sama gannaaw di ma teral sama kanam di suru siñ bu may fajal di garabal di ma ragal di ma felal lu may sonal mu teggi teggenu njëm di ma toggal di ma yakkal di ma raccal di ma sefal di ma cibal di ma leel ci biñu barkeelu gonnam di ma cibal di ma leel ci biñu barkeelu gonnam di ma beugal di ma teral di ma xaccal di ma dalal di ma fayul di ma moyul ken du ma yab fi kanamam buma yewé ken du ma yab fuma fujam du ma ay sama gannaaw sama ay fana na mer bu manam sama ñu nit duñu ay manaki ñoom duñu lay serign bi mo dajale yeb beral cer bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam
1: sun waji ni dem ni fa ñewon domi cheikh mahamadou mustapha ni fatali and bañ andal ñoom nek ben ca ñu leen ko ca wala la ko wal ci leen señ ci ba wowon mo manam cheikh mahamadou mustapha seen tallu ci benno gam leen santom ñaanon leen tan ñu nek ca ba mbi yi ak ci tay ci jam akum jambar ak jom ak wëllëri ak pasté mel na na nak loola dekkal ngeen ko kon alhamdulillah non di sant sun borom tabaraka wa taala di sant sëñ Aliou ni nga xam ne itam moo ñu ci boole di sant magam yu baax ya tàmbale ci kër mu ñu tuddee muy sa suñu Cheikh Gayne Fall ba ca suñ xam moom Cheikh Mahamadou Moustapha sax na dañ fee nekkoon nekk benn noonu la Cheikh Mahamadou Moustapha yebaloon sëñ Ahmed lu bari mu jottali ko ci waxam ci booloo mu waxoo ni sëñ Mbacke Madina ak suñu Cheikh ndax dangeen mën a ànd booloo ñooñu nangul ko loola loola waxuma booloo ga waaye jàppalante ga ca biir ak toppante ga ak bëggante kenn ku ne jàpp sa morom nulaw ni nga jàppe sa bopp tuyu aku mbaax loola des na ci ba léegi te ci loola lañu fas yéene jàpp ci ko wéer ci ak benn noon ci génte kër Cheikh Mahamadou Moustapha ak

dem la baye dar na dem na dom te di ma wu ngir yalla nampal ma gon sa leer yi sembo to balla ku di firin ko man di man wanna.